Hola, em dic Marta. Em vaig a primer SUB i la meva llengua materna és l'italià. Mi chiamo Marta. Sono nata in Catalunya. La mia lingua materna è l'italiano. Vivo con il mio papà.